0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco del